Nyantwe Wanyamie Yohanu wasa Yosu Wezuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu

0: Mamma,
1: My MPA. In the name of Jesus Christ. But you can say, yes, Christo Demo.
0: Yes, Christo Demo.
1: Apro Papa Biera.
0: Apro Papa Biera.
1: Emoa Tuache.
0: Emoa Tuache.
1: SSA BABA.
0: SSA BABA.
1: Everybody is Slessa.
0: Everybody is Slessa.
1: Busumimo.
0: Busumimo.
1: My MBA.
0: My MBA.
1: Our Papa.
0: Papa.
1: Yet your

0: things will change. Musumi. Ah. Anya my best sister. Anya my best sister. Anya, anya, anya, no akeko. Ewadi demo. Ewadi demo, near my best sister. 0244744204 0539433128 0539433128
1: said I know who suna wani age e bi esika bi na etogu so ti wani age wo dai ni mu a wani ti ya na che say si said bia che say dai boni bi ni waso a wu jani an su wunru da wani ti ya na che say si enti ba bi e wadi